0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Nel giorno in cui onoriamo il monaco San Benedetto,
2: aujourd'hui nous célébrons Saint Benoît, saint patron de l'Europe.
0: Gesù,

0: ci invita alla mensa della parola e dell'Eucarestia e ci chiama proprio qui alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Signore Figlio di Dio, che nascendo da Maria Vergine ti sei fatto nostro fratello, Kyrie eleison. Cristo Figlio dell'uomo, che conosci e comprendi la nostra debolezza, Christe eleison. Signore Figlio primogenito del Padre, che fai di noi una sola famiglia, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Amati dal Signore, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio che hai costituito il Santo Abate Benedetto, maestro insigne di coloro che dedicano la vita alla scuola del servizio divino, concedi a noi di nulla anteporre al tuo amore, percorrere con cuore libero e ardente nella via dei tuoi precetti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: San Benedetto da Norcia come astro luminoso brilla ancora oggi nella Chiesa e nel continente.
1: San Benoît continue à briller à l'Église et sur le continent européen. Avec son œuvre, il nous enseigne à chercher Dieu et à comprendre la réalité de l'homme.
0: Preghiamo con semplicità di cuore. Benedici i tuoi figli, Signore.
2: Benedici i tuoi figli, Signore.
3: Preghiamo insieme e diciamo: in San Benedetto hai donato alla Chiesa un padre attento e un maestro di vita. Suscita pastori secondo il tuo cuore, perché il tuo gregge sia condotto da guide sagge e premurose. Noi ti preghiamo.
0: Benedici i tuoi figli, Signore.
3: Hai fatto di San Benedetto una benedizione per i popoli d'Europa. Orienta le scelte dei governanti, perché la società civile promuova la dignità di ogni persona. Noi ti preghiamo.
0: Benedici i tuoi figli, Signore.
3: Nella regola di San Benedetto,
1: dans les règles Saint Benoît,
3: sapiente di vita comune.
1: On parle de la vie commune.
3: Ha scelto di seguire il suo ideale di vita.
1: Il faut chercher à suivre ses idéaux de vie.
3: All'amore di Cristo.
1: Et il faut avoir l'amour de Dieu. Prions.
0: Figli, Signore.
3: Alla scuola di San Benedetto,
1: à l'école de Saint Benoît,
3: accogliere nell'ospite il tuo stesso figlio.
1: On nous enseigne d'accueillir nos invités comme nos propres fils.
3: Di ogni uomo, perché bisogna.
1: Et de respecter la dignité de chaque homme.
3: Ti preghiamo.
1: Prions.
0: Benedici i tuoi figli, Signore.
3: Ha ispirato a San Benedetto di consacrarsi interamente a te. Ravviva in noi.
1: San Benoît nous a demandé de te faire confiance.
3: Possiamo progredire nella
1: afin de pouvoir progresser dans la sagesse et dans la foi.
0: Figli, Signore. Accogli, o Padre, la nostra preghiera. E fa che ascoltiamo da veri figli la tua voce, perché armonizzando con la tua volontà il nostro lavoro quotidiano, possiamo trasformare tutta la vita in una lode perenne al tuo santo nome. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate fratelli e sorelle perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva le mani in questo sacrificio, allora gloria e sua nome, per il nostro figlio e la sua santa Chiesa.
0: Guarda con bontà, o Signore, le offerte che ti presentiamo nella festa di San Benedetto. E fa che sul suo esempio cerchiamo te solo per meritare nel tuo servizio i doni dell'unità e della pace. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore. Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nella festosa assemblea dei santi risplende la tua gloria e il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella vita di San Benedetto ci offre un esempio, nella comunione con lui un vincolo di amore fraterno, nella sua intercessione aiuto e sostegno. Confortati da così grande testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede per condividere al di là della morte la stessa corona di gloria per Cristo Signore nostro. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli e a tutti i santi del cielo, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nella certezza della tua volontà.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Gianmarco, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Benedetto e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli lo preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
4: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace. Vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
4: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
4: E con il tuo spirito.
5: Scambiatevi il dono della pace.
6: La pace sia con te. La pace sia con te.

0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.

0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
1: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
0: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma dici soltanto una parola e io sarò salvato.
2: Canto di comunione dal libretto dell'Unitalsi, numero 33, pagina 247. Il pane del cammino.

0: cosa.
1: La tessile, porta via tutto.
0: Ah, quindi so tutto questo.
1: Ok. Mi ha fatto sentire. Ah, mi sono già

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai dato il pegno della vita eterna, fa che, seguendo gli insegnamenti di San Benedetto, celebriamo fedelmente la tua lode e amiamo i fratelli con carità sincera, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, scenda su di voi, sulle persone che vi sono care, e con voi rimanga sempre.
1: Amen.